0: grito fuerte que retumbe en la tierra.
1: México.
0: Una sola palabra.
1: Y en ella cabe todo un pueblo de pie.
0: Eres patria.
1: Eres México.
0: Globo.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?